Ay, engabe funi solo, zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo, engjela ngendaba zayizolo. Ay, engabe funi solo, zavele zamkati.